re ga ga re da re ni sa re re ni ni da da da ni ni da ma ga pa da ni da ma ga re ga ga re da ma ma ga re ga re sa re ga ga re sa